Non la sarà cambiato della luce. Colori come grigio e marrone. Tutti stampati uno sull'altro. Trovai un vuoto. Una macchia bianca. Gli altri guardavano.

0: 60, 60 secondes, 60 seconds, Sekunden.
1: War is never the answer.
2: La guerra non è mai la soluzione.
3: La guerra n'est jamais la solution.
4: La guerra nunca è la soluzione.
5: Krieg is niemals die Lösung.

0: La guerre n'est jamais la solution. La guerre non è la soluzione. La guerra non è mai la soluzione.
1: War is never the answer.
0: La guerra non è la guerra non è la soluzione. La guerra non è mai la soluzione.